0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: La recarga que necesitas para seguir. Somos tu compañía madrugadora en Radio Continente.